0: momento dei Mattia Bazzar, la versione che abbiamo ascoltato è quella che ci ha regalato Bob Sinclair qualche anno dopo rispetto all'originale. Sono le 9:19, questa è la combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sei pronto a venire qui nella caldazza, cara Manu Doriani?
1: Dici che tempo, dimmi di che morte devo morire.
0: De caldo, perché arriva sì una nuova ondata di calor, mucho calor, la caldazza. Salutiamo le Meteopattine Canarie, salutiamo la Manu Doriani che adesso poi da domani si trasferirà in terra italica. Allora, la situazione sul Mediterraneo e l'Italia non si sblocca, anzi nelle prossime ore su alcune regioni tenderà ulteriormente a peggiorare. Una

0: situazione che è diventata di pura emergenza climatica, non solo in Italia, ma su gran parte del nostro continente. A metà settimana, cara Manu, lo dico a te perché sei abituata, insomma, a temperature, come dire, temperate lì alle Canarie, toccheremo e supereremo i 40 gradi in molte località. Probabilmente
1: tipo Bergamo e Milano.
0: Bergamo
1: anche.
0: Non arriverà a 40, Milano arriverà a sfiorarli, 38-39, soprattutto nella giornata di mercoledì. E in alcune località verranno superate in scioltezza. Stiamo parlando soprattutto del centro-sud.
2: Nel senso che si sciolgono.
0: Sì, esatto. Anche quello.
1: Dove sono io mercoledì? A Milano.
0: A Milano, con quei 39 gradi afosi, tra l'altro un bel tasso di umidità. E ci saranno anche dei temporali, che sono previsti però soltanto lungo l'arco alpino, che daranno qualche beneficio, però temporaneo, e soprattutto soltanto in quelle zone. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, c'è davvero poco da segnalare. Ci saranno comunque delle velature o delle nubi alte che potrebbero ridurre in parte il soleggiamento implacabile sulle regioni settentrionali, però nel complesso abbiamo detto continuerà a fare un gran caldo, tra l'altro aggravato proprio dall'aumento del tasso di umidità nei bassi strati, quindi arriverà la classica afa. In Valpadana massime che oggi toccheranno i 36 gradi, tutto sommato ancora abbastanza contenute, abbastanza. Domani, martedì, qualche temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi, soleggiato e molto caldo altrove. In Valpadana domani massime che si alzeranno di 1-2 gradi, toccando i 37-38 gradi. È tutto, ragazzacci.
1: Ho un ventaglio da portarmi, un ventaglio con scritto che calor.
2: Portalo.
1: Portalo, che più muovi l'aria è peggio è, esatto. Praticamente. Esattamente. E quindi vabbè. E va bene, grazie Patrizio per darci sempre delle informazioni, almeno uno lo sa prima e diciamo in qualche maniera...
2: Non parte.
1: Stavo pensando proprio la stessa cosa. Mi hai letto nel pensiero. Allora, tornando alle cose serie, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che opinione hanno sul fatto di ritornare con un ex. No, sembra che non sia sempre così sbagliato, dicono gli studiosi.
0: Gli studiosi, no? Sì. I psicologi di Harvard. La sanno lunga lì ad Harvard.
1: Stanno lunga, sì.

0: raccontarci una storia di fidanzate gelose, mi sembra di capire il testo, quella raccontata nel testo di questa canzone che si chiama Maledetto Me, su Radio Number One. Alle 9:30 ascoltiamo insieme l'ultimo Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Il cinema è in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga di Jurassic Park. Era il paleontologo Alan Grant, che aveva recitato anche nei film Lezioni di piano, Palma d'oro tra l'altro al Festival di Cannes, poi recentemente aveva partecipato alla serie Peaky Blinders. Insomma, un attore che ha fatto un po' la storia del cinema anche degli ultimi decenni. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in carriera. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. L'attore è deceduto a Sydney, si legge appunto in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social. In maniera improvvisa e inaspettata, viene scritto. Nel 2023 Neil aveva rivelato di avere un linfoma del sangue, una rara situazione di tumore appunto nel sangue, da cui aveva annunciato di essere però guarito nell'aprile scorso, e invece improvvisamente c'è stato di nuovo un tracollo da parte delle sue condizioni di salute sino appunto al decesso. Veniamo alle situazioni invece che riguardano questi nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran. Continuano questi attacchi incrociati fra gli States e la Repubblica Islamica. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, tanto per cambiare. Il comando centrale americano ha riferito di aver completato una nuova ondata di raid contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per cercare di indebolire, si legge nel comunicato, la capacità di Teheran di continuare ad attaccare invece a sua volta il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz, che rimane il punto nodale di questa battaglia, di questo conflitto. Si tratta di una risposta statunitense al missile che era stato lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniana e Pasdaran contro una nave mercantile, e poi al contempo anche una risposta all'annuncio della chiusura dello stretto da parte dell'Iran. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica hanno attaccato basi statunitense in Giordania, in Kuwait e in Bahrain. Insomma, permangono le tensioni in Medio Oriente. Tutto questo che cosa porta? Porta di nuovo ad un rialzo del prezzo del petrolio, oltre il 3,5% di rialzo nel giro di poche ore per quanto riguarda il barile appunto di petrolio. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: radio number one. Che ridere, vedevo Robbie Williams in un aeroporto, non mi ricordo dove, in giro per il mondo, che diceva: io quando viaggio, viaggiava su un aereo normale, un aereo di linea normale, e dice: io quando viaggio faccio di tutto per cercare, insomma, di far in modo che la gente non mi riconosca, e quindi metto il cappellino, metto gli occhiali, e avevo una maglia con scritto Robbie. Vabbè, insomma, io ovviamente l'hanno riconosciuto. L'abbiamo riascoltato su Radio Number One. C'è un remix che è nato nel frattempo mentre ascoltavamo questa canzone, che è Sismadonna.
1: Sì. No? Visto i prezzi che stanno aumentando grazie alle tensioni internazionali, subito la prima cosa che aumenta è la benzina.
0: Esattamente, Sismadonna anche un po' per il caldo. Insomma, diciamo così, un'estate così, diciamo, era la canzone giusta. Allora, torniamo, se sei d'accordo, Pat, al volo, sul blocco del nostro ascoltatore, sull'inchiodamento del nostro...
2: parlavamo di ex e lui si è inchiodato, dai, sentiamo,
0: lui
2: c'è un aggiornamento,
0: si è inchiodato e poi si è schiodato ed è tornato con la fidanzata.
3: Lo spiego al volo, io arrivo sempre a 4 anni e mezzo e poi si ferma tutto, non perché devo andare con altre, ma non lo so, comincio a ragionare, forse la cosa mi spaventa, è per quello che mi inchiodo. Mi sono inchiodato nel senso buono, poi dopo ho capito che era la persona che volevo per sempre, è andata avanti.
2: Okay.
3: Non mi hanno inchiodato, mi sono inchiodato.
2: Si è inchiodato da solo, poi ha tolto il chiodo e ha capito che la situazione era un po' più serena di quello che pensava.
0: Però è come la crisi del settimo anno, lui arriva a 4 anni e mezzo.
2: Però Manu, c'è un discorso serio da fare. In molti hanno un po' paura quasi ad affrontare certe storie d'amore. Lui l'ha detto senza neanche girarci attorno. A un certo punto ha avuto quasi paura. È vero, l'amore certe volte crea quasi... Quasi un po' di timore, di paura.
0: Non è l'unico che si inchioda. Un altro che si inchioda. Aspetta.
4: Ragazzi, anche io a un certo punto mi sono inchiodato, come ha detto il nostro amico ascoltatore prima. Però quest'anno ne facciamo 30 di anni di matrimonio, quindi per il momento va tutto bene. Facciamo le corna, anche se non è un bel modo di dire, quindi va bene così. Ciao.
2: A questo punto facciamo un appello a tutti gli inchiodati e le inchiodate all'ascolto.
1: Sì, schiodatevi.
0: Anche lui si è inchiodato, però poi sono 30 anni che sta insieme, cioè, si è schiodato immediatamente.
1: Ma anche perché lascia messaggi così, la moglie non capisce, vanno avanti da 30 anni.
0: Esatto, lo capisco solo io, dovresti fidanzarti con me perché sono l'unica che ti capisce. Allora, attenzione, come ci si schioda è la domanda, cioè nel senso, anche per noi magari, no? Sì. Che abbiamo a che fare con qualcuno che ogni tanto si inchioda, come lo schiodiamo questo qua?
1: Un buon maniscalco può dare una mano.
0: Esattamente.

0: Paradiso alle 9:42 su Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone, torniamo al 1987.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Rogers, chissà quanti come noi hanno fatto il gesto della chitarra per tutto il tempo. E le grandi canzoni di Radio Number One, Joe Cocker, era il 1987. Erroneamente tutti pensano che questa canzone sia sua, ma non lo è. Non lo è perché questa canzone è stata scritta da Bobby Sharp nel 1961 e l'aveva cantata Ray Charles proprio in quell'anno. E tra l'altro una storia molto triste che però ha un lieto fine, nel senso che Bobby Sharp aveva all'epoca dei seri problemi di tossicodipendenza, quindi vendette i diritti di questa canzone a $50, niente, nulla. Pensa al successo che è diventato, ad un produttore che si chiamava Teddy Powell, e dopo riuscì però a riottenere i diritti d'autore. È una vicenda piuttosto rara nel mondo della musica, per cui insomma dai, insomma la sua rivincita se l'è presa. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, siamo quasi alla fine, c'è una richiesta. Esatto.

0: che classe, che raffinatezza. Sienna Spyro, cosa darei per avere un terzo della sua raffinatezza? Material Lover su Radio Number One, sai l'eleganza proprio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Sai, hai presente quella che io non ho? Ecco, proprio
1: sì,
0: quella.
1: Sì. Gli dà quella focaccia lì?
0: Sì, cioè io sono da gara di Rutti. Sienna Spyro invece la vedi che proprio è una che arriva.
1: Arriva e ti dice tira il dito.
0: Può darsi, magari chi lo sa, vedi l'apparenza. Allora, siamo quasi alla fine della combriccola di oggi. C'è una domanda, secondo me, che tutti ci siamo fatti almeno una volta nella vita ascoltando queste ricerche, no? Che fanno queste cose.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano.
3: Buongiorno.
2: Ma io mi chiedo come questi scienziati di Harvard o di qualsiasi altra università o che con quali criteri, con quali parametri possono dire una cosa del genere. Non lo so, io cos'è, vanno a campione, scelgono,
0: sì.
2: Uno gli dice sì, l'altro gli dice no, fanno uno, non lo so io, boh, non riesco a capire.
0: Ma non riesco a capire.
2: La mia, il mio piccolo pensiero è che sparano minchiate a casaccio purché se ne parli.
3: Siena Spyro.
0: Questo è il quanto, questo è il suo punto di vista, che io condivido assolutamente al 100%. Nel senso, non c'è il campione di quelli che
3: no,
0: hanno...
3: No, certo che c'è il campione, certo, sì. Sicuramente faranno dei questionari e i campionati...
1: I campionati di corrodi.
3: I campionati.
0: Niente, a quest'ora non si può chiedere più niente. Basta, dai, riproviamo poi domani mattina.

0: di La vita è bella, basta avere l'umbrella. E noi chiudiamola con Bricola di oggi. Grazie Patrumano.
1: Grazie Sergio Sironi.
2: E grazie a lei,
1: la nostra Manuela Doriani.
0: Ma che entusiasmo, eh? Domani c'è Agnese.

0: Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:03, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Márquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, benvenuti a tutti voi, sono le 10:05 in diretta come sempre a Radio Number One con Fabiana e Claudio. Buongiorno. Buongiorno.

0: un po' più, c'ho le rughe, insomma, nel senso, perché ma le ho messo una protezione 50 però. No ragazzi, sono stata sempre sotto l'ombrellone, devo dire la verità, però un pochino, no, ho preso colore, ho preso colore.
1: Hai fatto bene. Allora, tanti rientri, tante le partenze.
0: Sì,
1: c'è molta gente ha fatto le vacanze tra giugno e luglio, molti le faranno. Il lunedì però non si parte, giusto?
0: Al limite si rientra, però guarda, se vuoi andare un po' controcorrente, in realtà puoi anche partire di lunedì che trovi meno gente. Allora, dai, partiremo tra poco con il parlare del caldo e del turismo legato al caldo. Intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Carol G con Manu Chao, viajando per il mondo, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo del pendolarismo climatico. Dobbiamo fare però una premessa, perché il pendolarismo climatico non è che se lo possono permettere tutti, eh? Esiste la fatica cittadina, perché non c'è la fatica da montagna, tu mi insegni, no?
1: No.
0: Non c'è la fatica del lago, non c'è
1: o
0: la
1: meno.
0: Fatica da mare, ma la fatica urbana esiste come?
1: Assolutamente, nuova fatica urbana legata al caldo, diciamo che dalla prima reazione, no? Cambiamento climatico sì, cambiamento climatico no, ormai si va oltre le convinzioni, perché il caldo è qui, il caldo è reale e la situazione deve essere affrontata. Certo, hai detto bene, chi può permettersi il pendolarismo climatico e chi ha la possibilità di andare, non so, in smart working in montagna, deve avere una seconda casa, non tutti possono permetterselo.
0: Infatti lavorare da casa è ben diverso che insomma spostarsi con i mezzi, per esempio nelle città quando fa molto caldo. Io per esempio questa mattina ho ripreso la metro, ho detto molte persone forse saranno partite. Sono tutte qua, siamo tutti qua allegramente tutti qua. Allora, gli italiani, attenzione, perché soprattutto quelli che abitano nelle grandi città chiedono delle cose giuste, assolutamente, diciamo, delle cose di cui avremo tutti quanti bisogno: zone d'ombra, fontane, spazi freschi. Attenzione, nelle fontane non si può entrare a mettere a bagno i piedi per trovare un po' di refrigerio, l'acqua e il verde, insomma, diciamo delle zone che ci possano consentire di respirare, cosa che soprattutto quando abiti nelle grandi città, no, ti manca l'aria, ti manca il respiro, il verde, insomma quella sensazione così di respirare a pieni polmoni.
1: Allora, il problema è talmente tanto sentito, ovviamente, che il 95% degli italiani, guarda che sono tanti, pensa ai lavori in autostrada ad esempio. Ti dico questo perché ad esempio il 95% degli italiani sarebbe disposto a sopportare disagi temporali dovuti ai lavori, ok, per se il proprio comune intervenisse contro il caldo. Quindi si sopporta addirittura di più il cantiere per il comune che combatte il caldo rispetto ad esempio al cantiere per i treni o per l'autostrada. Segno questo che è un problema molto concreto e molto reale.
0: Ma guarda, visto quello che sta accadendo, sicuramente diciamo che molte delle spese dei comuni andranno verso quella direzione, perché se è vero che il caldo aumenterà sempre di più e la gente nelle città ci deve comunque vivere, perché insomma il lavoro non è che puoi stare in vacanza tutta la vita, bisogna trovare, diciamo, costruire, pensare, no? Dei progetti che vadano un po' in quella direzione. Nel frattempo abbiamo i ventilatori, il condizionatore, non usciamo di casa. La pazienza.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Siamo la voce di Ligabue, tra l'altro è stato, viene presentato proprio fuori e dentro il borgo della sua Correggio, una nuova edizione di questo libro che è uscito 30 anni fa, quindi sono passati tanti anni, ma dentro ci sono comunque dei racconti inediti. Poi ne parliamo dei borghi, perché molti turisti in Italia, non so se per scappare dal caldo, quest'estate per le vacanze scelgono proprio i borghi d'Italia.
1: Vabbè, bello, bello. Insomma, tra poco le riprendiamo anche queste notizie. Allora, per chiudere con il caldo, altri dati interessanti: il 68% degli italiani ritiene la propria area complessivamente impreparata ad affrontare estati sempre più caldi, e il 75% giudica migliorabile l'impegno del proprio comune in questo senso. Sai, è un tema che qualche anno fa non rientrava nell'agenda politica e che adesso invece ci deve rientrare, e come? E come?
0: Assolutamente, vanno ripensate le città, vanno ripensate gli spazi pubblici, già qualcosa si è cominciato a fare, non so se ispirandosi anche alle grandi città del resto d'Europa, no? Aprire le biblioteche, aprire quegli spazi che devono essere sicuri, perché molte persone magari ci vanno la sera, dove si può stare freschi, no? Perché poi molte persone magari a casa non hanno il ventilatore, non hanno l'aria condizionata, sì. E quindi tantissimi al momento si riversano nei centri commerciali e nei supermercati, dentro i quali però tu non è che puoi rimanere tutto il giorno, puoi stare 8 ore a guardare un melone, cioè oddio, potete anche allungare, no? Dire ma questo qua, bussi oppure l'anguria per sentire se c'è qualcosa dentro, a volte è vuota.
1: Oppure
0: però,
1: stai nei pressi di quelle vasche, quelle aperte dove ci sono i surgelati, sì, presenti. Ce ne sono ancora. Stai lì in zona, apri, stai lì, ti rinfreschi l'ascella, però voglio dire, non è che puoi stare lì sempre vicino agli spinaci, ai broccoli.
0: No. Non va bene. Ma ti dico, la tentazione è forte di entrare dentro, però poi magari arriva il direttore del supermercato, si accorge che sei lì, che tergiversi, capite? Ti dice: ha bisogno di qualcosa, signora? No, tutto bene. Tutto
1: comunque
0: bene.
1: Al di là degli scherzi, insomma, questo è il reale esempio grazie al quale, insomma, per il quale la gente è più avanti della politica, cioè è più avanti, cioè la gente è già lì che sta cercando soluzioni ed è già lì che chiede soluzioni e nuove proposte anche ai comuni, quindi mi sa che i comuni si devono dare una bella svegliata, perché andando avanti non migliorerà questa cosa qui.
0: Insomma, i soldi che arrivano ai comuni,
1: anzi, cioè la gente è già lì che sta cercando soluzioni ed è già lì che chiede soluzioni e nuove proposte anche ai comuni, quindi mi sa che i comuni si devono dare una bella svegliata, perché andando avanti non migliorerà questa cosa qui.
0: Insomma, i soldi che arrivano ai comuni vanno

0: La voce di Joe and of Beginning, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Rimanete con noi perché tra i tanti rimedi per così, come dire, ovviare, no, il problema del caldo, c'è la ricerca disperata del gelato, perché avete visto quante persone, no, mangio. Io ho fatto, devo dire, scorpacciate di granite, di tutti i tipi, anche al whisky. E rimanete con noi perché tra poco vi diciamo quelle che sono le novità riguardo i gelati.
1: Sì, non sono proprio tutte bellissime come novità. No. Così a vedere il titolo non è che mi vuole riprendere un gelato al brodo, la butto lì, però vabbè, vediamo cosa ne pensate voi. Vabbè.
0: Magari è buono, dai, riparliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: canzone estiva di Annalisa in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Preparatevi, mi raccomando, a tenere il cellulare libero, perché tra poco giocheremo con voi. Nel frattempo vi portiamo a Londra, perché questi, diciamo, gelati così particolari si possono gustare fino al 17 di agosto per questo progetto che si chiama Ice Cream Project, ed è praticamente questo pop-up estivo che è stato ideato da questa stilista, che è, diciamo, una tizia abbastanza, come dire, particolare, creativa. Si chiama Anya Hindmarch e lei è molto famosa perché, diciamo, prende sempre delle iniziative abbastanza provocatorie. In questo caso ha pensato bene proporre gelati che devono riprendere i gusti delle cose che i britannici hanno dentro le loro dispense.
1: Beh, salutiamo la stilista e diciamo di diciamole di
0: tipo
1: continuare
0: ciao,
1: a fare
0: con il cuore con le mani, quello lì.
1: Sì, no. E non solo. Allora, in pratica, sì, immaginate di aprire un armadietto e di trovarci dentro, ad esempio, del brodo. Quindi lei cosa ha fatto? Ha fatto il gelato coppetta con il brodo rimasto congelato, oppure del dentifricio che potreste trovare in un armadietto del bagno. Insomma, sembrano scherzi, invece sono delle proposte così al limite, particolari, ideate, insomma, per questo. C'è anche la cipolla, la salsa di soia, mamma mia, ragazzi. Però vabbè, ma se tu non le pensi come gelato dolce, ma come abbinamento a qualche cosa, possono essere anche affrontabili, altrimenti meglio la sana stracciatella.
0: Ma è vero, meglio la sana stracciatella, però sai che tantissimi di questi gelati sono naturalmente diventati virali, no?
1: Sì.
0: Perché molte persone riescono a mandar giù questi gelati stravaganti, altri naturalmente sono fatti dei video con delle smorfie, come dire, è un gelato. Però pensate che per assaggiare questi gelati in questi giorni c'è una folla pazzesca di persone che sono curiose, perché vogliono capire un po' come sono questi gelati. Tra i più particolari, come dicevi tu, c'è il gusto al dentifricio, però sai, qua eucalipto, timo, potrebbe essere qualcosa alle erbe, poi c'è il dado di brodo in particolare, che è una cosa un po' caramellata, c'è del sale, insomma c'è qualcosa. Secondo me anche la maionese, no? Perché alla fine dentro le dispense britanniche, oppure il ketchup.
1: Però perché bisogna farsi così male? Voglio dire, c'è anche quello al sapore del ripieno per arrosto, al sapone del ripieno, no, non l'arrosto, per l'arrosto a base di salvia e cipolla. Cioè il ripieno.
0: Vabbè, dai, può avere un senso però, secondo me. Mi perché alla fine la gente è stufa, no? Di mangiare le solite cose.
1: Bah,
0: quindi si può dare.
1: Mi dà un gelato due gusti, pistacchio e ripieno. Ripieno di arrosto, sì, con un pochettino di cipolla, va bene.
0: Però guardate, c'è tantissima gente che sta provando questi gelati, quindi se siete dalle parti di Londra, in particolare quartiere Chelsea, andate. Waka the Moon!

0: Sì.
1: Sal Da Vinci, che è un po' il prezzemolino dell'estate, perché in giro canta, tutti lo invitano, va nelle case, celebra matrimoni, ragazzi.
2: L'onda lunga del successo sanremese.
1: Ma certo, non sei nessuno se non hai come amico Sal Da Vinci. Allora, hai esagerato?
2: Sì, un pochettino, un filino. Perché sei fresca di vacanze, però un po' meno.
1: Meno, dai, va bene, dai, siamo pronti per giocare con voi.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto. Sono a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: Il numero 393-444-0444, solo con WhatsApp. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda, che è molto facile in verità. La mole Antonelliana di Torino si chiama Antonelliana perché Antonelli è il cognome di chi? Del suo architetto, del sindaco ai tempi della sua costruzione, di un calciatore del Torino famoso o di un famoso regista? Sotto con la risposta.
1: Vi aspettiamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: protagonista del nostro appuntamento, come sempre, è tutto dedicato alle grandi canzoni in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Abbiamo il vincitore.
1: Si chiama Angelo. Buongiorno, benvenuto su Radio Number One, Angelo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ciao Angelo. Allora, da dove ci chiami tu?
2: No. Io chiamo dal villaggio Brollo, un piccolo paesino alle porte di Saronno.
1: Ah, di Saronno, ah, ho capito. Ma sai che non l'ho mai sentito?
2: Saronno, Monza, Limbiate.
0: Ah, ecco, beh, è bello giocare con i nostri ascoltatori, perché a volte scopriamo anche dei posti che ci sono sconosciuti. Allora, Angelo, tu monti mobili di lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: È un lavoro divertente, bello, noioso, faticoso?
2: Caldo, abbastanza caldo in questi giorni.
1: quello non è colpa del lavoro, però.
2: No, assolutamente no.
0: Beh, ragazzi, anche perché quando noi facciamo il fai da noi, diciamolo, in casa, è Angelo, poi dopo uno vi deve chiamare, voi vi mettete le mani nei capelli e dite: guarda questo qua come ha montato il mobile, non si fa così, avete fatto male, vero?
2: Non lo diremo mai, però.
0: Però succede, è vero?
2: Assolutamente, no. No, ma voi donne poi siete bravissimi.
1: A far che cosa?
0: Cosa vorresti dire? Cioè, stai per dire che siamo somare a montare i mobili?
2: No, avete una vostra concezione del montaggio, quindi.
1: Ma ascolti una cosa, ma per te quindi montare i mobili dell'IKEA a casa, sai che noi facciamo tutti, per te una sciocchezza, lo fai con la mano sinistra, oppure ti rifiuti proprio perché magari lavori in un'altra azienda, quindi non vuoi sentir nominare questa.
2: Diciamo la seconda che hai detto.
1: Vedi.
2: Però io non l'ho detto.
0: Va bene. Allora, senti Angelo, intanto noi ti facciamo i complimenti perché ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che ovviamente tu conoscerai, sono i giardini più famosi botanici d'Italia. Con chi andrai?
2: E moglie e figlia, chiaramente.
0: Ah, moglie e figlia. Vabbè, chiaramente,
2: giusto. Anche la bimba.
0: Vabbè, che carina, certo, mi sembra assolutamente giusto.
2: Sempre sul Lago d'Orta, quindi.
0: Ah, bello Lago d'Orta, lì è tutta bella quella zona, diciamo la verità. Angelo, complimenti, allora ti lasciamo al lavoro, mi raccomando, non ci criticare troppo,
2: no,
0: va bene?
2: No.
1: Mi sembra bello deciso.
0: A presto.
1: Ciao Angelo.
2: No. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao,

0: Night, la musica dei Maroon 5, pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi parleremo di, diciamo, questo, come dire, consiglio, mettiamola così, sì, che la BBC dà ai turisti che vengono in particolare in vacanza in Italia, che fanno spesso, diciamo, come dire, un po' di mischioni quando sono a tavola.
1: Mischioni, brutti mischioni, anche ordini sbagliati, perché sai cos'è? Perché loro a volte più sono lontani più considerano l'Italia come un unico posto, no? Non un mix di regioni molto molto diverse. Certo. Quindi va a finire che ordinano la cotoletta, la milanesa a Catania e sbagliano, capito?
0: Ma chissà perché però la BBC fa questa, cioè, no? Nel senso, una cosa un po' particolare, come se Rai 1, non so, si consiglia agli italiani che vanno in vacanza che ne so, allora, in Inghilterra e nel Regno Unito
1: non
0: mangiare il pudding.
1: Sì, oppure ordinate il fish and chips così e non così. Beh, però bene che la BBC, insomma, dia qualche dritta, per evitare gli scandali.
0: Non avranno servizi altri da fare. Comunque vi diciamo tutto tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo, e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. Torna la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti affermano colpiti decine di obiettivi in Iran. Risposta dei Pasdaran, attaccate le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In questo momento le navi passano dallo stretto di Hormuz, praticamente al buio, senza alcuna garanzia, e dopo le tensioni il prezzo del petrolio si impenna. Il Brent sale di oltre il 4%. Un omicidio-suicidio si è consumato in un appartamento di Bologna. Un uomo di 82 anni avrebbe esploso due colpi di pistola contro sua moglie di 86, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne, che l'ha rivolta contro se stesso. Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Al momento non risultano coinvolti cittadini italiani. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, ma anche a Siracusa, in Sicilia. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record di temperatura. A Sion 35 gradi, a Neuchâtel 34, a Berna sfiorati 33. In tutta la Svizzera vige inoltre un pericolo di incendi di boschi da marcato a molto elevato. In Francia oltre un terzo della popolazione sarà a livello massimo di allerta per ondata di calore in corso. In queste ore è stato infatti esteso a 37 dipartimenti. Anche una tappa del Tour de France ieri, per la prima volta nella storia, è stata accorciata a causa del caldo. A un anno di distanza, Yannick Sinner si ripete un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Yannick resta il re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025 come soltanto altri 9 giocatori nell'era Open c'erano riusciti, battuto in 4 set in finale il tedesco Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Pinguini tattici nucleari con Sarri, scusa lo si antò. 5 minuti dopo le 11 qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, arriva questa raccomandazione dalla BBC perché i turisti stranieri in Italia fanno un po' questi mischioni. Del resto capita spesso, non è capitato a tutti noi di restare abbastanza allibiti quando per esempio vediamo dei turisti che mangiano, che ne so, una matriciana piuttosto che una carbonara, e poi invece di prendere una amaro, no? Si prendono un cappuccino e tutti a guardarli così, oppure mischiano il pesce con la carne, fanno insomma delle cose che non vanno neanche a rispettare, come dire, la nostra tradizione culinaria, direi, no?
1: Allora, io la questione del cappuccino, perché da un po' di anni, no, che ormai questa cosa l'abbiamo, la vediamo, l'ho un po' superata, a fine pasto ti dico, no, non mi dà più così tanto fastidio, è più il mischione delle cose, no? Cioè bere il cappuccino mentre mangi la pizza, per esempio, quella cosa lì, io faccio fatica. Berlo invece a fine pasto, ma lo identifico un po' come il nostro caffè, per dire, no? Dico, vabbè, dai, o come un dolce leggermente più liquido. Fatto sta che comunque la BBC, forse hai ragione tu, non avevano altri servizi da fare, si è messa lì a fare il classico servizio. Sono come i servizi di Italia 1 sul caldo, no? Andiamo, mi raccomando, dovete stare attenti. È la stessa cosa, loro la fanno col cibo italiano.
0: Beh, insomma, diciamo che può avere anche dei rischi, però, no? Perché effettivamente spesso i camerieri rimangono così un po' basiti dal fatto che non è che c'è una, come dire, una sequenza nell'ordinare queste cose, no? Prendono magari, che ne so, la pasta, poi la carne, poi il pesce, però loro chiedono tutto insieme, quindi il cappuccino, la pasta, il pesce, la carne, tutto nello stesso momento, no?
1: Sì, infatti noi non accettiamo questa cosa qua, cioè quindi ben venga l'invito della BBC. C'è poi anche l'altra situazione, diciamo così, un po' più geografica, però qui dobbiamo un po' metterci nei panni, secondo me, di chi magari non tanto l'inglese ma l'australiano, l'americano, da chi arriva in Italia e vede l'Italia là come una regione un po' più piccolina, e quindi gli capita di ordinare le trenette al pesto a Napoli, capito?
0: Guarda, io ti dico, esatto, no, io ti dico la verità, secondo me la BBC un po' l'ha fatto perché forse è stanca di vedersi criticare, no, magari i turisti, in questo caso britannici, che arrivano in Italia, fanno queste ordinazioni un po' stravaganti, la gente dice, ma come fate a mangiare queste cose, no? Sì. Quindi la BBC dice, insomma, non solo per delle regole di buon tono, ma cercate di rispettare anche, come dire, i piatti che in ogni regione sono diverse e che devono essere mangiati, diciamo, in un certo modo, quindi non fate questi mischioni perché potete anche rischiare a livello di salute, e comunque non si fa, secondo me è anche un po' questo.
1: Quindi carne e pesce assolutamente no insieme.
0: Non insieme al cappuccino, per il resto, insomma, direi che tutti possono fare quello che vogliono. Celizzo. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: be loved. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, stavamo parlando della BBC che consiglia ai viaggiatori britannici cosa mangiare, come comportarsi in Italia per evitare proprio gaffe culturali ed errori alimentari. Ve ne sintetizziamo alcuni. Per esempio, la BBC dice: vabbè, gli italiani seguono un rigido crescendo nel menù, quindi non si mischiano le cose, quindi dall'antipasto al dolce va rispettata la sequenza. Non tagliare gli spaghetti con il coltello, ordinare un cappuccino dopo colazione non va bene, mettere il formaggio sul pesce, perché molti turisti fanno anche questo,
1: certo.
0: Quindi oppure insomma altri ingredienti che vengono messi qua e là, e secondo me sono anche dei consigli giusti alla fine, perché poi sai, se uno dice vabbè, oh, ma se io voglio mettere il formaggio sul pesce e mi piace così, però diciamo che non apprezzi neanche il nostro cibo, no?
1: Sì, poi voglio dire, non è che lo arrestano, l'inglese che mette il formaggio sul pesce, quindi voglio dire, lui metterà il formaggio sul pesce, voglio dire, lo mangerà, però ci sta che la BBC possa fare anche un minimo di educazione. Andate in Italia, vi diciamo come potreste apprezzare di più i cibi. Poi ti dico invece sulla, sulle regioni, sulle specialità delle regioni, anche a noi capita di mangiare una bella carbonara a Milano, vuoi perché ci sono un sacco di ristoranti romani a Milano,
0: certo.
1: Ad esempio, la pizza è una cosa che ormai viene fatta bene in tutta Italia. Certo, mangiarla a Napoli è più probabilità di mangiarla buona, ma anche a Milano, Brescia, Verona o da qualche altra parte.
0: Ah, vedi che c'è una nostra amica che dice che lei è italianissima, mette il formaggio sul pesce. Quindi hai capito.
1: Adesso ti facciamo chiamare dalla BBC. Che tanto non ha niente da fare.
0: Esatto. Però effettivamente no, mi sto immedesimando, no? Perché poi sono giustissimi questi consigli. Però esistono delle tradizioni che sono legate proprio al territorio italiano, che è diversissimo. Allora io mi immagino un inglese che va però per esempio in Liguria e dice: ma come, ci dite di non mischiare le cose? Poi vedono la focaccia che è salata inzuppata nel cappuccino. Allora uno dice: vabbè, ma allora devi essere informato. Questo vale per tutti, anche per noi italiani quando andiamo all'estero, no?
1: Certo, ma secondo me anche
0: quindi,
1: noi facciamo
0: insomma,
1: delle
0: sciocchezze. Così.
1: Anche secondo me anche noi facciamo delle sciocchezze all'estero, eh? Cioè se noi andiamo in Giappone, in Cina, secondo te noi siamo bravi, bravi, bravi?
0: No.
1: Allora.
0: No, cioè, infatti.
1: Paese che vai, errore che fai.
0: Però noi italiani siamo più bravi, abbiamo un'educazione secondo me alimentare migliore. Certo, se mi mettete il formaggio nel cappuccino, dai, anche lì secondo me un cameriere un po' si può anche rifiutare.
1: Ma su quale pesce mette il formaggio, ad esempio?
0: Ma questo non lo so, potrebbe essere una guarda, secondo me un piatto di pasta col pesce, molte persone aggiungono il formaggio.
1: Va bene, dai, accettiamolo.
0: Un pecorino, per dire, su una cernia.
1: Ma magari invece.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.